0: Note.
1: Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e qualità.

0: matta io, ma sono matta.
1: It's a remember,
2: it's a remember.
1: Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
2: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2 e 32 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: ma siamo già in diretta,
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, uè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Siamo comandati. Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
3: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao.
7: Musica dalla cantina. Ogni domenica alle

In sequenza continua.

0: Gibson.
1: Music.
0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 3:20.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. Radio Gibson.net. Make a

0: Wilson.
1: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 3:43.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net.

0: sisters, good night. I hope you're feeling all right. It's the
1: return. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

Radio Gibson Music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: toglie quello che non sei tenere. Se desideri una cosa e l'ottieni, trattala bene. Se la mia stella polare mi indichi la direzione, mi impedisci di cadere. Aia!
1: Tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Ghizzo Music. Dai.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e qualità.

Radio Gibson. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Mike

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 17 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Radio Mix.
1: New music. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
2: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: to remember. Day to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: And she's gonna make it all right tonight.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 39 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica

0: Street mine.
1: Quattro ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e migliori speaker sempre con te. Yeah.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: principalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 4 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: New music.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
3: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6:28.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte.

0: Radio Gibbs.
1: New music.
0: Grandi successi con Radio Gibson, uno tira l'altro.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 54 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Gibson Music. Radio Gibson.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

to Remember. Be to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. Please don't stop.

0: Insomma, siamo già in diretta,
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sente un po' assente?
0: No.
1: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 7 e 19 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.
8: It's

0: giro e mi rilasso.
1: Grandi successi uno dietro l'altro. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net, la radio web più bella.
3: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

Radio Gibbs. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

0: to remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
0: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 7 e 44 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Radio Gibson. The future.
4: Grandi successi uno dietro l'altro.
6: Tu dimmi dove vai stasera, se alla fine poi finisci da me. Vuoi fare tu, tocca, tocca, Macarena con le mani su di te.
5: Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. Morning.

0: 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 8 e 8 minuti.

I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference!

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Una giornata che parte piano, tipo risveglio con la sveglia che suona quando ancora fuori è buio, eppure proprio mentre tutto sembra fermo, ecco che si sente nell'aria quell'elettricità tipica dei giorni che promettono sorprese. L'Ariete oggi si ritrova nel mezzo di strane correnti, un po' di riverberi, un po' di vecchie emozioni, un po' diventate di nuove possibilità. Si muove tra voglia di fare, piccoli dubbi, ma con uno sguardo acceso di chi è sempre pronto a lanciarsi. Toro, una giornata che sembra un puzzle, di quelli in cui perdi sempre un pezzo sotto il divano. Il Toro oggi deve mettere in campo pazienza, ma anche una buona dose di curiosità. Viene da pensare quella classica tranquillità da segno di terra che oggi dovrà fare i conti con scossoni improvvisi. Però, ehi, nulla di cui avere paura. Questo martedì ha in serbo più di un cambio di umore. E dove credi di aver finito le batterie, arriva una spinta nuova nei rapporti, nelle sfide oppure tra le monete in tasca. Gemelli. Oggi il cielo sembra sussurrarti all'orecchio, sperimenta. È una di quelle giornate in cui potresti scoprire dettagli nuovi, di te e degli altri, come aprire una finestra dimenticata da anni. Occhi aperti e curiosità accesa allora. Un caffè al volo che si trasforma in occhiata prolungata, una chiacchierata fuori dalle righe, cuore curioso e attivo, ma occhio alla modalità battutista seriale, non tutti la digeriscono bene. Cancro. A volte sembra che le stelle abbiano voglia di provocare il cancro, agitare le sue acque tranquille per risvegliare energie e desideri rimasti bloccati in profondità. La giornata si apre come una finestra al sole dopo un temporale. C'è odore di cambiamento nell'aria, di quelli veri che scuotono anche i sogni più stanchi. Che sia una sfida o una promessa, la direzione la dà il cuore. Leone. Arriva il giorno e l'energia del leone riecheggia in ogni angolo della stanza. Sì, anche in quel bar affollato dove il cappuccino sa di promessa. Sarà una giornata con qualche curva a gomito, stile montagne russe di fine estate, un po' di adrenalina, un po' di vento sul viso e quella voglia quasi infantile di sognare in grande. Perché a chi piace essere spettatore della propria vita? Ecco allora il mood, vivere ogni dettaglio con presenza, senza perdere nemmeno un briciolo di entusiasmo. Vergine, quel momento in cui ci si sveglia e ci si chiede, oggi la vita sarà una pista scivolosa o un tappeto rosso? La risposta, almeno per la Vergine di oggi, è entrambe le cose a seconda del punto di vista. Le stelle sussurrano piccoli spoiler, qualche dritta ghiotta. Sbrogliare i nodi con una chiacchierata alla luce del tramonto, sì, fa molto film anni 90. Evitare discussioni in piena stanchezza portano solo a remix di vecchi brani. Avere pronta una playlist del buon umore e usarla davvero. Bilancia. Giornata in arrivo con qualche vibrazione interessante, di quelle che obbligano a mettere tutto sulla bilancia e non solo in senso metaforico. La voglia di armonia cozza un po' con certi scossoni emotivi, ma c'è aria di piccole sorprese che possono cambiare la piega delle prossime ore. Insomma, oggi tocca navigare a vista, ma con stile, perché alla bilancia il gusto per il bello non manca mai. Scorpione. Oggi l'energia si muove come l'acqua, a volte dolce e cristallina, altre impetuosa e piena di sorprese. L'atmosfera invita a guardare un po' più a fondo, tra sogni e realtà, con quel mix di mistero che solo il tuo segno sa di portare addosso. Occhio ai piccoli lampi di intuizione, perché certe idee veloci oggi potrebbero fare la differenza, proprio come una scintilla nel buio. Sagittario, oggi il cielo ti mette le ali. Quanta energia nell'aria. Oscilli tra l'impazienza e la voglia di scoprire cosa si nasconde dietro l'angolo. E sì, quel fuoco dentro è pronto a brillare in ogni ambito. Amore, fortuna, soldi, nessuno escluso. Presta attenzione ai segnali, potresti trovarti davanti opportunità inaspettate come quando trovi una moneta fortunata per strada. Chi è in coppia, attenzione a parlare chiaro, perché sarà fondamentale. Per chi è single, oggi uno sguardo in più potrebbe cambiare tutto, ma serve osare anche solo con un sorriso nuovo. Capricorno. La giornata profuma di novità, Capricorno. Nell'aria c'è quell'elettricità che scuote anche i più sobri tra i segni di terra. Oggi c'è da aspettarsi piccole sorprese, incontri rapidi come una raffica di vento o qualche occasionale colpo di scena. Il trucco? Saper saltare sui sassi evitando di cadere nelle solite pozzanghere. C'è qualcosa nell'aria, ve lo sentite anche voi, vero? Attenzione ai messaggi tra le righe, potrebbero nascondere più di quanto sembri. Qualche ex rischia di riaffacciarsi, così, out of blue, aspettate a rispondere, non buttatevi subito. Acquario. Svegliarsi oggi con la testa piena di pensieri elettrici per l'acquario è quasi una normalità, ma c'è qualcosa nell'aria che accende una curiosità senza fondo. Nuovi stimoli, incontri inaspettati, quell'irresistibile sensazione di essere un passo da una svolta. E allora via! Gambe in spalla, oggi è la giornata giusta per cogliere occasioni e lasciarsi sorprendere dalla vita. Attenzione però a non perdersi nei soliti mille rivoli di energia. Serve concentrazione. Pesci. Hai presente quando senti nell'aria quella strana elettricità tipo tempesta in arrivo o colpo di scena dietro l'angolo? Ecco, oggi è un giorno così per i pesci. Un po' di brividi, molta curiosità. Forse il mondo non girerà sottosopra, però qualcosa si muove davvero. Meglio tenere occhi e cuore ben spalancati perché ci sono segnali da cogliere, sussurri da seguire e qualche sorpresa in agguato. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson. Questa è Radio Gibson Music. Master Mix. Master.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 8 e 37 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Come un'ossessione sta da te, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Diamo solo di venerdì.
2: In sequenza continua.
4: In sequenza.

0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. La firma sarebbe imminente, ma nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Le forze americane hanno abbattuto decine di droni iraniani lanciati contro navi commerciali. Il servizio di Alessio Galea.
1: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore. Ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e la fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante.
0: Intanto riprende quota la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso in Venezuela il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Nino Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata successivamente confermata sia dal Pentagono che dal governo di Caracas. Decollo verticale per SpaceX. Il debutto sul Nasdaq ha portato la capitalizzazione dell'azienda di Elon Musk a superare i 2.000 miliardi di dollari. Gli analisti hanno parlato di una giornata storica, sottolineando l'offerta pubblica da record. Musk, che diventa il primo trilionario al mondo, assicura: SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e in definitiva oltre, ma la scommessa di lungo periodo che sfida i paradigmi della finanza alimenta i timori di qualche pericolosa bolla. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: La premessa è stata un IPO, offerta pubblica iniziale da capogiro, vendute 555,6 milioni di azioni al prezzo fisso, e anche questa è una novità voluta dall'azienda, di $135 ciascuna, generando una raccolta da 75 miliardi di dollari, addirittura quasi triplicato il record precedente, i 29 miliardi totalizzati nel 2019 dal colosso petrolifero Arabo Saudi Aramco. E il presupposto dell'operazione è stata una valutazione societaria strabiliante, circa 1.770 miliardi di dollari, cifre astronomiche come il composito settore d'affari di SpaceX, lo spazio appunto destinatario dei maggiori investimenti col gigantesco razzo Starship, le telecomunicazioni, principale fonte di introito col servizio internet satellitare Starlink, e ora anche la nuova avventura dell'intelligenza artificiale, per non parlare dell'obiettivo dichiarato di arrivare su Marte. Insomma, in larga parte scommesse sul futuro, mentre nella finanza la scommessa non manca, ma solo dopo una seria occhiata agli utili. E già non sono mancati nei mesi scorsi i timori della bolla sui tecnologici, in particolare proprio sull'intelligenza artificiale, nel raffronto tra gli enormi investimenti mobilitati e introiti futuri ancora difficili da contabilizzare. In ogni caso, a godersela è Elon Musk, con un patrimonio netto che solo con l'IPO ha superato i 1.000 miliardi di dollari.
0: Fuori programma per il rientro di Papa Leone XIV al termine della sua visita apostolica in Spagna, che lo aveva portato sulle isole Canarie, a Tenerife. Prevost ha fatto rientro a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe, a causa di un problema tecnico sull'aereo che era stato messo a disposizione della compagnia Iberia. Con un altro volo sono stati fatti rientrare i giornalisti e il personale al seguito. Il volo del Papa è rientrato a Roma verso le 23. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi, già in regime di semilibertà, si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Accettate le dimissioni di Comolli con buona uscita di 850.000 euro. John Elkann affida la vecchia signora all'artefice del miracolo Sassuolo, che ricoprirà il doppio ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Sarà un futuro di successi, le prime parole di Carnevali. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. Ci ha pensato John Elkann, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri prima che sulle maglie: vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in pole Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà, chissà, Dusan Vlahovic dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino forma parte del passato.
0: Mondiali di calcio: dopo la cerimonia d'apertura in terra messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles è debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar, Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Gibson Music su www.radiogibson.net. La radio interattiva al 100%. Make a difference.
5: Radio Gibson Music.

13 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Antonio da Padova. La luna è calante. Il proverbio del giorno, Dio li fa e poi li appaia, sottolinea i casi in cui tra due persone esiste una profonda intesa. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'albinismo. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 323 a.C. a Babilonia, colpito da forte febbre, moriva 33enne il condottiero greco Alessandro Magno, mentre nel 1550 a Correggio, città di cui era principessa consorte, si spegneva la poetessa Veronica Gambara. 80 anni fa, nel 1946, i dati provvisori del referendum davano favorita alla Repubblica sulla monarchia.

monarchia e l'ultimo re d'Italia, Umberto II, lasciava il paese. Il suo regno era durato soltanto un mese. Nel 1967 il poeta Eugenio Montale veniva nominato senatore a vita dal presidente Giuseppe Saragat. E 50 anni fa, nel 1976, al Roland Garros Adriano Panatta batteva lo statunitense Harold Solomon, diventando così il primo italiano a vincere gli internazionali di tennis di Roma e di Parigi nello stesso anno. Nel 1989 Zucchero Sugar Fornaciari pubblicava Oro, Incenso e Birra, il suo quinto album diventato uno dei più venduti nella storia della musica italiana. Nel 1995 la Francia abbandonava la moratoria nucleare annunciando 8 nuovi esperimenti a partire da settembre. Nel 2000 Ali Hajka, l'uomo che nel 1981 sparò a Papa Giovanni Paolo II, otteneva la grazia dal presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi con il benestare del Vaticano e veniva estradato in Turchia. Nel 2007 la Pro Recco vinceva il campionato italiano di pallanuoto per la 21esima volta in carriera. E nel 2018 la Germania multava per 1 miliardo di euro l'azienda automobilistica Volkswagen dopo la scoperta di un software nelle centraline che permetteva di aggirare i test anti-inquinamento delle vetture. Sono nati il 13 giugno, nel 1871 la duchessa d'Aosta Elena d'Orléans. Nel 1887 l'atleta 9 volte oro olimpico Paavo Nurmi. Nel 1888 il poeta Fernando Pessoa. Nel 1904 l'attrice Pina Cei. Nel 1928 l'economista premio Nobel John Nash. E nel 1943 Giampiero Scalamogna, l'autore e cantante conosciuto come Jeppy & Jeppy. Nascevano oggi anche il conduttore TV Ettore Andenna, nel 1946, quindi oggi ottantenne, il cantante Michele Zarrillo e la giornalista Maria Latella, entrambi nel 1957, e le attrici Alessia Barela, nel 1974, e Lucia Loffredo, nata in questo giorno, nel 1980. La nostra panoramica del 13 giugno 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Appuntamento a domani e un saluto da Francesco Cataldo.

0: Bine.
1: Hit to remember. Hit to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9 e 12 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Gibson, make a difference.
2: You make me feel alive again.

Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace. Data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione da 110 miliardi di dollari ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN ed HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance 2 studi storici del cinema, varie testate, piattaforme streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Sono 3 alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I 3 che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3.600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo anche l'1-1 in Canada-Bosnia. Ed è tutto, a più tardi.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 9:52 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: she might.
1: Tra poco su Radio Gibson.
2: Forse non ritorno in me, ma niente panico. Guarda come piove forte questo sabato.
1: I più suonati.

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Una giornata che parte piano, tipo risveglio con la sveglia che suona quando ancora fuori è buio, eppure proprio mentre tutto sembra fermo, ecco che si sente nell'aria quell'elettricità tipica dei giorni che promettono sorprese. L'Ariete oggi si ritrova nel mezzo di strane correnti, un po' di riverberi, un po' di vecchie emozioni, un po' diventate di nuove possibilità. Si muove tra voglia di fare, piccoli dubbi, ma con uno sguardo acceso di chi è sempre pronto a lanciarsi. Toro, una giornata che sembra un puzzle, di quelli in cui perdi sempre un pezzo sotto il divano. Il Toro oggi deve mettere in campo pazienza, ma anche una buona dose di curiosità. Viene da pensare quella classica tranquillità da segno di terra che oggi dovrà fare i conti con scossoni improvvisi. Però, ehi, nulla di cui avere paura. Questo martedì ha in serbo più di un cambio di umore. E dove credi di aver finito le batterie, arriva una spinta nuova nei rapporti, nelle sfide oppure tra le monete in tasca. Gemelli. Oggi il cielo sembra sussurrarti all'orecchio, sperimenta. È una di quelle giornate in cui potresti scoprire dettagli nuovi, di te e degli altri, come aprire una finestra dimenticata da anni. Occhi aperti e curiosità accesa allora. Un caffè al volo che si trasforma in occhiata prolungata. Una chiacchierata fuori dalle righe. Cuore curioso e attivo, ma

0: occhio alla modalità battutista seriale. Non tutti la digeriscono bene. Cancro. A volte sembra che le stelle abbiano voglia di provocare il cancro, agitare le sue acque tranquille per risvegliare energie e desideri rimasti bloccati in profondità. La giornata si apre come una finestra al sole dopo un temporale. C'è odore di cambiamento nell'aria, di quelli veri che scuotono anche i sogni più stanchi. Che sia una sfida o una promessa, la direzione la dà il cuore. Leone. Arriva il giorno e l'energia del leone riecheggia in ogni angolo della stanza. Sì, anche in quel bar affollato dove il cappuccino sa di promessa. Sarà una giornata con qualche curva a gomito, stile montagne russe di fine estate, un po' di adrenalina, un po' di vento sul viso e quella voglia quasi infantile di sognare in grande. Perché a chi piace essere spettatore della propria vita? Ecco allora il mood, vivere ogni dettaglio con presenza, senza perdere nemmeno un briciolo di entusiasmo. Vergine, quel momento in cui ci si sveglia e ci si chiede, oggi la vita sarà una pista scivolosa o un tappeto rosso? La risposta, almeno per la Vergine di oggi, è entrambe le cose a seconda del punto di vista. Le stelle sussurrano piccoli spoiler, qualche dritta ghiotta, sbrogliare i nodi con una chiacchierata alla luce del tramonto, sì, fa molto film anni 90. Evitare discussioni in piena stanchezza portano solo a remix di vecchi brani, avere pronta una playlist del buon umore e usarla davvero. Bilancia. Giornata in arrivo con qualche vibrazione interessante, di quelle che obbligano a mettere tutto sulla bilancia e non solo in senso metaforico. La voglia di armonia cozza un po' con certi scossoni emotivi, ma c'è aria di piccole sorprese che possono cambiare la piega delle prossime ore. Insomma, oggi tocca navigare a vista, ma con stile, perché alla bilancia il gusto per il bello non manca mai. Scorpione. Oggi l'energia si muove come l'acqua, a volte dolce e cristallina, altre impetuosa e piena di sorprese. L'atmosfera invita a guardare un po' più a fondo, tra sogni e realtà, con quel mix di mistero che solo il tuo segno sa di portare addosso. Occhio ai piccoli lampi di intuizione, perché certe idee veloci oggi potrebbero fare la differenza, proprio come una scintilla nel buio. Sagittario, oggi cielo ti mette le ali. Quanta energia nell'aria. Oscilli tra l'impazienza e la voglia di scoprire cosa si nasconde dietro l'angolo. E sì, quel fuoco dentro è pronto a brillare in ogni ambito. Amore, fortuna, soldi, nessuno escluso. Presta attenzione ai segnali, potresti trovarti davanti opportunità inaspettate come quando trovi una moneta fortunata per strada. Chi è in coppia, attenzione a parlare chiaro, perché sarà fondamentale. Per chi è single, oggi uno sguardo in più potrebbe cambiare tutto, ma serve osare anche solo con un sorriso nuovo. Capricorno. La giornata profuma di novità, Capricorno. Nell'aria c'è quell'elettricità che scuote anche i più sobri tra i segni di terra. Oggi c'è da aspettarsi piccole sorprese, incontri rapidi come una raffica di vento o qualche occasionale colpo di scena. Il trucco? Saper saltare sui sassi evitando di cadere nelle solite pozzanghere. C'è qualcosa nell'aria, ve lo sentite anche voi, vero? Attenzione ai messaggi tra le righe, potrebbero nascondere più di quanto sembri. Qualche ex rischia di riaffacciarsi, così, out of the blue. Aspettate a rispondere, non buttatevi subito. Acquario. Svegliarsi oggi con la testa piena di pensieri elettrici per l'acquario è quasi una normalità, ma c'è qualcosa nell'aria che accende una curiosità senza fondo. Nuovi stimoli, incontri inaspettati, quell'irresistibile sensazione di essere un passo da una svolta. E allora, via! Gambe in spalla, oggi è la giornata giusta per cogliere occasioni e lasciarsi sorprendere dalla vita. Attenzione però a non perdersi nei soliti mille rivoli di energia. Serve concentrazione. Pesci. Hai presente quando senti nell'aria quella strana elettricità tipo tempesta in arrivo o colpo di scena dietro l'angolo? Ecco, oggi è un giorno così per i pesci. Un po' di brividi, molta curiosità. Forse il mondo non girerà sotto sopra, però qualcosa si muove davvero. Meglio tenere occhi e cuore ben spalancati perché ci sono segnali da cogliere, sussurri da seguire e qualche sorpresa in agguato. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 31 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Music. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano, la 23esima edizione del Mondiale Formula Itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta, poi il debutto scintillante degli Stati Uniti che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori, il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA insieme alla doppietta del bomber del Monaco Balogun. Stasera a San Francisco alle 21 Qatar Svizzera, a mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo l'1-1 in Canada Bosnia. Intanto dipampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 228, ha detto il presidente della FIFA. Voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC ha definito le parole un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi, come gli altro ribaltona alla Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa, è in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino, ex calciatore Granata nel 2008, il tecnico campano prende il posto di D'Aversa. Abate, che ha firmato un contratto fino al 2028, nell'ultima stagione ha guidato la Juve Stabia fino ai playoff, battuta in semifinale dal Monza, poi promosso. Cambiamo argomento, Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, alle 12.30 la terza sessione di libere, ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e a Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli, nella prima sessione in pista come da regolamento 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Basket riprende il duello scudetto con gara 2 della serie di finale prevista al meglio delle 5 sfide, alle 20 al Forum l'Olimpia Milano in vantaggio 1-0 ospita la Reyer Venezia. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1.30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
1: Saranno altre due partite tostissime, la Turchia l'abbiamo già affrontata quindi sappiamo più o meno come gioca, gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre quindi cercheranno di fare il meglio possibile.
0: Infine la pallanuoto, la Prorecco alla caccia della Champions League, alle 21 a Malta i Liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio, internet, DJ in diretta, dediche e richieste online.
3: Radio Gizzo Music, online nel mondo.
4: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net, musica

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 57 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Buongiorno da Daniele Obaldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato, Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo. Accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Gibson Music, il tocco di classe che mancava.
2: Radio Gibson,
4: ora esatta.
2: Sono le 11:42.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: lo smalto.
1: Grandi successi uno dietro l'altro. I più suonati. In sequenza continua.

Radio Gibbs. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12:06.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sì.
1: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
2: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
3: Radio Gibson, make a difference. You make me feel-

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 31 minuti.

0: Radio Gibson.
1: Music.
0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Velasco è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta sul delitto della Procura di Pavia c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della vittima. Donald Trump esulta per l'accordo di pace con l'Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra. L'Iran invece non esclude una ratifica da remoto. Obiettivo del memorandum è fissare un punto di incontro tra le richieste di Washington e di Teheran, ma restano diversi nodi irrisolti a partire dal nucleare. Mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua, il servizio di Alessio Galea.
1: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Dato per imminente da Donald Trump, luogo e data della firma saranno annunciati a breve. Possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui cui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
0: Rientro con un fuori programma per Papa Leone XIV, che questa notte intorno alle 23 è arrivato a Roma a bordo del Falcon del re di Spagna Felipe VI, dopo che ufficialmente, per il forte vento, problemi tecnici avevano impedito il decollo dell'aereo messo a disposizione dalla compagnia Iberia per il rientro da Tenerife, isola delle Canarie e ultima tappa della visita apostolica del Papa in Spagna. Trafficanti di esseri umani, convertitevi, fermatevi, il monito del Papa, che ieri ha dedicato la giornata ai migranti che approdano sulle isole spagnole. Rivolgendosi a chi arriva ha esortato: apritevi con fiducia alla comunità che vi accoglie. Ma sentiamo un passaggio.
2: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
0: Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione, da oltre 110 miliardi di dollari, ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. L'unione tra Paramount e Warner era stata annunciata a febbraio a chiusura di una lunga battaglia per il controllo del gruppo titolare di marchi come Harry Potter, CNN e HBO, ed è destinata a riunire sotto la stessa governance due studi storici del cinema, varie testate, piattaforme in streaming e reti via cavo. Numerose le voci critiche dal mondo del cinema per la riduzione di soggetti a cui proporre film e contenuti. Gli anni li ha compiuti lo scorso 14 novembre, ma la Gran Bretagna festeggia oggi il suo compleanno, come da tradizione per la corona britannica, con la grande parata Trooping the Colour. Londra oggi festeggia il compleanno di Re Carlo III. Al corteo militare prendono parte anche membri della famiglia reale. L'evento, trasmesso dalla BBC, è seguito da milioni di spettatori. Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
3: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles, glamour, in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carne delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia a 4 stellette cucite sul petto. E tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati. Il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Mike D.

0: ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 13:03.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 13 e 26 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stata una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Gibson. Gibson. Music.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 52 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: continua, in sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: No matter what. No matter what. You got.
3: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica dell'anima. Wow.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Da.
1: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 36 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo Messico e Canada, anche gli Stati Uniti hanno vissuto le emozioni della cerimonia inaugurale della Casa Stelle e Strisce in quel di Los Angeles, assistendo poi al debutto altrettanto scintillante dei beniamini locali. Il poker rifilato al Paraguay, griffato dalla doppietta di Balogun dai gol del milanista Pulisic, quello dell'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco si completa la prima tornata di gare del gruppo B. Dopo l'1-1 in Canada-Bosnia sarà la volta, ore 21 italiane, di Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'atteso esordio del Brasile targato Ancelotti, inserito nel girone C opposto al Marocco. Alle 3 di stanotte l'altra sfida del girone Haiti-Scozia. Alle 6 di domani mattina Australia-Turchia, gruppo D, quello degli USA. Domani, la quarta giornata della rassegna ridata, si completerà infine con Germania-Curaçao e Olanda-Giappone. Abbiamo accennato alla Bosnia, capace di fermare i canadesi e che purtroppo ricorda lo smack azzurro subito ai playoff. Il capo che è costato il terzo flop mondiale di fila. E ieri ci ha pensato Gianni Infantino a riaprire la ferita ironizzando sulla nostra nazionale. Con 64 squadre forse l'Italia si qualificherebbe. Magari dovremmo poi arrivare a 128. Le parole del presidente della FIFA, a cui ha fatto eco la replica del ministro dello sport Abodi, che ha detto voglio sentirlo, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. In attesa del debutto di martedì contro la Nuova Zelanda, spavento ieri nel ritiro dell'Iran a Tijuana in Messico, è stato ritrovato un cadavere di una persona all'interno di un veicolo situato di fronte al centro di allenamento. Voltiamo pagina, Formula 1 domani a Barcellona, dalle 16 le qualifiche, oggi nella terza sessione di libere, miglior tempo di Russell con la Mercedes davanti alla McLaren di Piastri, al ferrarista Leclerc, quarto Norris, poi Hamilton, Verstappen, il leader mondiale Antonelli. Basket, atto secondo della finale scudetto che vede l'Olimpia Milano avanti 1-0 contro la Reyer Venezia nella serie al meglio delle 5 sfide. Si gioca ancora al Forum, ore 20. Parola ai coach, quello delle scarpette rosse Pepe Poeta e quelle del collega croato Neven Spaia.
1: Dobbiamo tenere l'allerta super alta perché loro hanno un talento incredibile, possono fare una partita sempre, hanno prestanza fisica, quindi mi aspetto una Venezia super combattiva.
2: Ho tanta fiducia e credo di mia squadra contro una squadra grande. In questo momento gioca in ottima forma, panchina profonda, non dipende di uno, due o tre giocatori. Noi siamo underdog. La prima partita abbiamo fatto poco.
0: Pallavolo Nations League maschile a Ottawa, terza gara per l'Italia di De Giorgi. Finora una sconfitta e una vittoria, attesa all'una di stanotte dalla Turchia al lunedì gli Stati Uniti. Infine la pallanuoto, la Pro Recco insegue la Champions League. Alle 21 a Malta la finale contro il Barceloneta. Ed è tutto, buon weekend.
3: È arrivata la web radio più bella d'Italia, www.radiogibson.net. 24 ore al giorno, la musica a richiesta, i saluti e gli auguri, le news in tempo reale, tutte le novità che cerchi, i programmi in diretta, www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente è a tua disposizione 24 ore su 24. 24 ore su 24. www.radiogibson.net. Make a difference.
4: Radio Gibson.

Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. È partita la grande la stagione della musica. In attesa della Festa Europea della Musica, che come da tradizione si celebrerà tra una settimana, il 21 giugno, da nord a sud della penisola si accendono stadi, piazze e arene per i concerti dei big del pop, del rock e della musica classica. Tra le decine di appuntamenti propone una sintesi originale il Rome Chamber Music Festival, che dal 18 al 21 giugno al Teatro Argentina vive un programma di 4 serate che spazia da Vivaldi ai REM, grazie a importanti ospiti internazionali come Mike Mills dei REM e Chuck Leavell di Allman Brothers Band e tastierista con Rolling Stones. Cura la selezione musicale il violinista vincitore di un Emmy, Robert McDuffie.
1: Questo festival, questa edizione è qualcosa di molto interessante, perché sì, ovviamente è un festival di musica da camera. Facciamo i capolavori di musica da camera come l'ottetto di Bruch, il quartetto di Brahms, ma non voglio seguire la stessa formula di altri festival di musica da camera. Abbiamo deciso di invitare Chuck Leavell della band Rolling Stones e Mike Mills della band REM. Questo è qualcosa di bello.
0: Grandi applausi ed entusiasmo della critica per La Traviata di Verdi in stile Moulin Rouge, che ha aperto l'Arena Opera Festival 2026 a Verona. L'imponente anfiteatro si è trasformato in una suggestiva Montmartre d'inizio Novecento, tra richiami alla Belle Époque e atmosfere ispirate al più celebre dei Café Chantant di Parigi, in una rilettura scenica condotta con mano salda dal regista scozzese Paul Curran, con Michele Spotti sul podio a dirigere orchestra e coro della Fondazione Arena. Corsa contro il tempo per garantire la spettacolarità degli allestimenti dopo i danni subiti per un'ondata di maltempo proprio alla vigilia. E si registra anche un'alta adesione allo sciopero dei lavoratori della cultura del 12 giugno, indetto da CGIL e COBAS contro precarietà, tagli e stipendi insufficienti. Da Roma a Milano, da Torino a Bari, una 15ina le città italiane che hanno ospitato presidi e assemblee. A Venezia chiusi alcuni padiglioni della Biennale, a Firenze chiuso l'archivio di Stato e gli uffici amministrativi degli Uffizi, a Milano come a Roma chiuse biblioteche e diversi centri, tra cui nella capitale il Museo dei Fori Imperiali, il call center turistico e i punti informativi. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.
2: Radio Gibson ora la puoi ascoltare anche su Facebook. Non vuoi lasciare nemmeno per un istante il social network e ascoltarci? Scrivi nella ricerca Radio Gibson Music. Entra nella pagina Canali Radio e fai clic su Ascolta Radio Gibson. La senti e continui liberamente a chattare su Facebook. Radio Gibson Music. Sempre con te. Ora anche su Facebook.
3: Numero 8. Number 8.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Top 20.
2: Top 20.
3: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20. I 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
4: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
5: Abbiamo raddoppiato il piacere.
4: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
3: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione. La notte di Radio Gibson.
4: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
6: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
6: Sono le 16 e 12 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
7: In sequenza.

0: Gibson.
1: Questa è Radio Gibson, la radio web numero uno in Italia.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: Sette eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, vivi l'emozione dei grandi successi.
13: Radio Gibson.
14: Radio Gibson. Music.
15: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

0: Bentornati, c'è una nuova puntata di 90 all'ora. C'è lo zio Peter in console e quest'oggi abbiamo negli studi di Dancing for You P-Lion.
1: Ciao Peter, e grazie per l'invito. Ciao a tutti.
0: Ti chiamo Paolo o ti chiamo P-Lion tutta la puntata?
1: Come vuoi.
0: Allora, abbiamo Paolo in arte P-Lion, va bene?
1: Perfetto.
0: Allora, benvenuto. Io ogni tanto ti chiamerò maestro perché è più forte di me, perché sei un maestro, soprattutto per la mia generazione, per coloro che hanno vissuto quegli anni fantastici, gli anni 80, gli anni 90, i 2000, insomma, diciamo che hai fatto da un insegnante di musica bella da ascoltare e ballare, perché abbiamo tutti imparato qualcosa da te.
1: Guarda, questa è una cosa che mi dà tantissima soddisfazione, soprattutto perché ne stiamo parlando dopo 43 anni e questa è la cosa assolutamente più incredibile.
0: Quindi oggi torneremo indietro nel tempo, soprattutto nell'inizio della nostra puntata, torneremo a quel fantastico 1983. Sarà fantastico il nostro viaggio, quindi state con noi, saranno due ore bellissime, parleremo molto di Italo Disco, poi se avremo anche il tempo, ma faremo una piccola selezione dei dischi Italo Disco che andavano forti veramente negli anni 80. P-Lion oggi ci racconterà quel quadro particolare che c'era, che si respirava all'inizio degli anni 80, perché tu provieni da che zona sei nato e cresciuto?
1: Io vengo da Bergamo, praticamente. Okay. dalla Valle Seriana, per cui periferia di Bergamo.
0: Ok, diciamo, raccontiamo un po' a grandi linee cosa c'era in quel periodo lì, inizio degli anni 80. Tu eri giovane, avevi fatto gli studi, cosa hai studiato? Hai studiato qualcosa che ti ha portato alla musica oppure non c'entra nulla come al solito?
1: Allora, il discorso musicale nasce molto molto presto, perché quando avevo 4-5 anni mi accorsi che nel salone di casa mia c'era questo mobile nero, non sapevo cosa fosse, poi mi sono accorto che aprendolo c'erano dei tasti, era un pianoforte. E da lì ho cominciato a appassionarmi, non tanto con l'intenzione di diventare un virtuoso del pianoforte, ma mi piaceva tantissimo estraniarmi completamente, soprattutto la sera e le sere magari d'estate con le finestre aperte, e inventare. Chiudevo gli occhi, appoggiavo la fronte, infatti mi rimaneva una linea, e inventavo, e questa cosa mi catturava tantissimo. E poi ho iniziato chiaramente ascoltando soprattutto fine anni 70, cioè metà anni 70, la musica che c'era in quel momento che mi appassionava.
0: Esempio?
1: Dai Santana agli Earth, Wind and Fire, alla prima disco di Moroder, tutte... E c'era, mi attirava tantissimo, infatti lì ho cominciato anche ad interessarmi a quello che era l'aspetto tecnico, per cui, che ne so, usavo due registratori a cassette, passavo da uno all'altro aggiungendo, che ne so, delle piccole percussioni, delle chitarre, cose di questo tipo. E quindi la passione per inventare mi ha sempre catturato, è stato bellissimo.
0: Ma in famiglia c'era qualcuno, non so, qualcuno che magari era interessato alla musica, oppure era solamente quel mobile lì, era lì perché in quel periodo si usava avere quel mobile lì?
1: Allora, quel mobile era lì perché praticamente all'inizio del Novecento lo utilizzavano come se fosse un jukebox, cioè c'era il pianista, amico di famiglia,
0: ecco,
1: che arrivava, si faceva le festine la domenica pomeriggio e ballavano.
0: Un po' quello che faceva Jerry Calà nel film Vacanze di Natale, no?
1: Bravissimo. E in effetti mio padre strimpellava un pochino il pianoforte, ma non ha mai seguito, diciamo, questa mia passione. Anche
0: ci sta, ci sta, ci sta. Quindi noi siamo adesso, facciamo una piccola parte parlata per coloro che ovviamente ci guardano, perché questa puntata, oltre ad andare su For You TV, andrà anche su YouTube lunedì alle ore 21. Quindi per coloro che sono sui canali classici social, che vogliono ascoltare e guardare un po' di musica, invece per coloro che sono in radio non possono vedere quello che stiamo facendo noi. Abbiamo messo un vinile sul piatto numero 2 e adesso direttamente P-Lion schiaccerà il tasto start del giradischi e farà partire il suo disco. Sentiamo cosa parte adesso, sentiamo, vai.
1: Ah. Happy Children.
0: Cioè, stai mettendo il tuo disco, lo stai mettendo tu?
1: Assolutamente.
0: Ti faccio vedere una copertina che secondo me non l'hai mai vista, questa. La faccio vedere anche qui ai nostri ascoltatori.
1: Una copertina secondo me azzeccatissima ed è un disegno originale.

0: Bellissimo.
1: Quando è uscito questo disco? Giorno? Data? Ce l'abbiamo?
0: Allora, la data esatta dovrebbe essere il 31 di luglio del 1983, quando la Disco Magic chiudeva per le ferie di agosto.
1: Fantastico! Ce l'ascoltiamo, benvenuti, 90 all'ora, che per questo inizio di puntata si chiama 80 all'ora. P. Lion ospite con noi, ascoltiamo la sua...

0: È una grande emozione ad avere qui in studio con noi Pilaino quest'oggi, che ci racconta la storia, la vera storia di Happy Children, e ce l'abbiamo qui proprio in studio. Quindi coloro che stanno guardando la puntata staranno guardando direttamente l'autore, il professionista che in quel periodo lì, quindi nel luglio del 1983, faceva uscire questo disco e poi chiudevano le case discografiche. Ma andiamo a ritroso, come sei arrivato a fare questo disco? Cioè, cosa ti ha portato ad arrivare ad Happy Children?
1: Allora, questo disco diciamo che è stato ispirato da un altro artista.
0: Sempre siamo ispirati, dai.
1: E sto parlando di Paul Mazzolini, Gazebo. E nell'inverno dell'82 ascoltai per la prima volta in radio Masterpiece, che ritengo veramente un capolavoro in assoluto, infatti il titolo lo dice. E questa cosa non ha fatto che accelerare quella che era, diciamo, la mia attività post-lavorativa. Cioè, io lavoravo nell'industria tessile anche all'estero. Appena tornavo in Italia, appena tornavo a casa, io la sera mi rintanavo nel mio piccolo studio, dove avevo qualcosa in più dei due registratorini, ma non avevo ancora sintetizzatori o cose di questo tipo, perché devi sapere che all'inizio degli anni 80 macchinari tipo Oberheim, Prophet erano costosissimi.
0: Beh, ovviamente immagino. Milioni su milioni.
1: Bravissimo, e solo i professionisti o grossi studi se li potevano permettere. Caso vuole che a fine 82 la Roland produsse il primo synth a 6 voci, per cui polifonico, che è il famoso Juno 6,
0: che adesso emulano tutti.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Io nel frattempo ti metto indietro il disco, così almeno abbiamo su cui parlare.
1: Quindi ascolto Masterpiece. Un sabato mi fiondo dal negozio di strumenti musicali, vedo questo Juno 06, qualche soldino l'avevo messo da parte ed era abbordabile, per cui me lo porto a casa. Me lo porto a casa e nel giro di qualche serata comincio, diciamo, il solito termine, a buttar giù qualche idea, qualche provino, anche per sperimentare un pochino come funzionava questo synth. E preparo una cassettina. E una settimana dopo, stiamo parlando di marzo-aprile dell'83, e vengo a sapere da alcuni amici che Davide Zambelli, che in quel periodo aveva un negozio di dischi che si chiamava appunto American Disco, che forniva tutte le discoteche della zona, e che aveva pubblicato aveva prodotto un primo disco con Manlio Cangelli, ed era una versione strumentale praticamente di un pezzo degli Scotch che poi produrrà dopo. Che faccio? Ispirato anche dalla mia fidanzata, mi dice: ma vai, ma prova, ma porta la cassettina. Porto la cassettina e il giorno dopo mi chiama e dice: dai, ci troviamo, avevo preparato 4 brani strumentali.
0: Tra cui c'era
1: diciamo la base armonica di Happy Children. Non esisteva ancora la melodia.
0: Le avevi titolate? Avevano un titolo?
1: No, assolutamente. Okay. Era demo 1, 2, 3, 4.
0: Perfetto.
1: Per dire. Allora Davide mi chiama e dice: guarda, è interessante, ho trovato uno dei brani armonicamente interessante, vediamoci. Va bene, dico: guarda, io ho un piccolo studio a casa, se vuoi ci vediamo. Te la faccio breve,
0: sì.
1: Ci siamo trovati 3 sere, in queste 3 sere lui ha pensato il titolo, ma ha fatto ascoltare non so quanti vinili, perché lui effettivamente era ed è tuttora un esperto, un conoscitore, perché appunto forniva le discoteche, per cui aveva import e tutte queste cose. Insomma, diciamo, metto a punto la melodia solo strumentale e scrivo il testo. 2 o 3 settimane dopo mi chiama Davide e mi dice: guarda, ho prenotato lo studio Rexon a Milano.
0: Ah, ok.
1: Va bene, d'accordo, mai visto uno studio di registrazione vero, cioè se non in fotografia. Benissimo. E lui, secondo me, ha avuto l'idea geniale di non pensare a quello che stavano pubblicando in quel momento,
0: certo.
1: Cioè i primi mesi appunto dell'83. E diciamo il brano fondamentalmente sono dei synth, che è il mio famoso Juno 6 Roland, che ho suonato tutto a mano da solo, perché non esistevano ancora sequencer, computer, tanto meno. E dicevo, lui ha avuto l'idea geniale di aggiungere una sezione di sassofoni veri suonati da Marco Gotti, sassofonista jazz bravissimo, che devo ringraziare e ringrazierò tutta la vita, per, anche perché ha creato l'armonizzazione in base a quello che avevo come base,
0: certo,
1: di synth.
0: Creato.
1: Infatti c'è una sovrapposizione all'inizio. E poi ha chiamato un certo Bruno Bergonzi, batterista bravissimo, che poi ha formato il gruppo Duo, che erano usciti forse nell'85, un pochino più avanti, il quale la sera prima di arrivare in studio aveva ricevuto la prima batteria Simmons, che era quella con i pad esagonali, la prima che era arrivata in Italia. E quindi c'è stata questa sperimentazione con i synth, uno strumento vero che è il sax, questa batteria che qui non aveva utilizzato ancora nessuno, qui in Italia perlomeno.
0: Certo. Quindi suonava nuovo il disco.
1: E suonava strano, e purtroppo anche la mia voce, perché io comunque non mi ritengo e non mi ritirò mai un cantante, però avendolo scritto, vabbè, l'ho cantato,
0: certo.
1: Anche per Davide comunque era la seconda produzione, per cui non è che avesse pensato, non aveva contatti con altri cantanti.
0: Facciamo una cosa, ci ascoltiamo un altro disco e poi magari raccontiamo ancora la storia dopo.
1: Bravissimo, anche perché se tu mi dai il là, io chiacchiero.
0: Siamo in radio e ci sta. Ci sta, ci sta.

0: Siamo momenti unici, indimenticabili. Una programmazione realizzata da chi ama davvero fare radio. La radio è passione, ma la passione non si improvvisa. Per noi, gli ascoltatori sono sempre al primo posto. Ed è per questo che Radio Gibson Music è la radio dei numeri uno. Perché voi siete i numeri uno.
1: Ci vuole passione con te.
0: Radio Gibson Music.

0: siamo tornati in seconda parte di 90 all'ora, che in questo momento si chiama 80 all'ora perché stiamo suonando i dischi degli anni 80. Con noi in studio c'è Pi Lion.
1: Ciao.
0: Bentornato. Ciao. Come ti sei trovato nella prima parte?
1: Beh, benissimo, come ti ho detto, fammi parlare poco perché se prendo...
0: Allora, abbiamo troncato, tra virgolette, un suo discorso dove stava raccontando la genesi di Happy Children. Io sono veramente interessato perché prima di tutto voglio che lui mi porti in quel famoso 1983, che è un anno fantastico per la musica italo disco, soprattutto made in Italy. Quindi mi stavi raccontando che avete registrato poi in uno studio fantastico, che tu non avevi mai visto uno studio così.
1: Esatto, che era lo studio Regson con il mitico Enzo Maffione, che era il fonico residente e che oggi è diventato lo studio di Mauro Pagani, le officine di Mauro Pagani. E questa secondo me è una bellissima cosa perché è stato recuperato uno studio storico e stanno portando avanti molto bene il progetto. Allora, lì facciamo un primo mix che Davide fa ascoltare a Severo Lombardoni, Disco Magic.
0: Conosciamo tutti.
1: E Severo, io non ero presente perché, come dicevo prima, lavoravo all'estero, per cui in quel periodo era abbastanza, settembre-ottobre era abbastanza critico. E Zambelli mi dice che Lombardoni ha proposto a Turati e Chieregato, che in quel periodo cominciavano a pubblicare,
0: farsi sentire,
1: esatto, un singolo dietro l'altro proprio con la Disco Magic, di affidare a loro il missaggio definitivo al Baby Studio, dove c'era Massimo Noè, che in quel momento, diciamo, era il fonico di punta dell'Italo Disco. In effetti è verissimo, perché ha fatto suonare Happy Children in un modo fantastico, strepitoso, ancora oggi suona bene.
0: Nuovo.
1: E quindi vanno in studio, purtroppo io non ci sono ad assistere.
0: Ci sta.
1: Però da come è stato realizzato per Happy Children ho capito dove è andato a tagliare, dove è andato... Ha gestito molto bene la mia voce con dei delay per mascherare tutte le stonature pazzesche che
0: non
1: ci
0: c'era
1: sono.
0: L'autotune nell'83.
1: No, assolutamente, per cui si usava il delay per mascherare un pochino. E come dicevo prima, Lombardoni, un pochino scettico, accetta di pubblicarlo e praticamente dà le prime copie appunto il 31 luglio, prima di chiudere.
0: Esatto.
1: E la cosa strabiliante è che io verso metà agosto, per la prima volta, e quella è stata l'emozione più grande, stavo passeggiando a Salò sul lago di Garda con la mia fidanzata e sento Happy Children
0: in radio.
1: In radio,
0: mamma mia.
1: Era un bar, probabilmente, non ricordo, non ho neanche chiesto che radio fosse. E lì è stato veramente un...
0: E con la fidanzata lui... amore, modestamente. Quello che faccio quando torno da lavoro, quando ti dico che non ci possiamo vedere, è questo.
1: Esatto.
0: Non sono con l'amante, ma sono con...
1: Bellissimo. E devo dire che in quel momento la prima reazione che ho avuto è stata quello proprio di ringraziare la mia ragazza, perché è stata lei che mi ha dato, diciamo, la carica di andare da Zambelli e presentare questi provini.
0: Abbiamo ascoltato noi nel frattempo in sottofondo Dream, che era il follow up, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Follow up che tu hai dovuto fare a settembre. Perché?
1: No, allora, il follow up Dream fa parte del primo album intitolato Springtime. E questo perché? Perché appunto settembre-ottobre Happy Children comincia a
0: andare molto forte.
1: Bravo, ecco, non trovavo il termine giusto perché...
0: Andava molto forte.
1: Andava molto forte in radio, andava molto forte in discoteca e quindi in quei momenti bellissimi, anni 80, esisteva ancora il Midem. Questa fiera internazionale che si svolge anche oggi, ma è tutta un'altra cosa, si svolgeva a Cannes ed era praticamente la fiera della musica internazionale mondiale che si paragonava con i festival del cinema, per cui Cannes aveva Festival del Cinema e il MIDEM, e lì si trovavano ovviamente tutte le etichette mondiali. Per giapponesi e americani era comunque anche la scusa per farsi la piccola vacanza in Costa Azzurra, che fa sempre bene.
0: Certo.
1: E non esisteva internet, cioè lì c'erano i contatti
0: veri,
1: diretti, veri, con i proprietari, con i direttori artistici, per cui c'era questa settimana stupenda, oltretutto con bellissimi concerti realizzati all'interno della fiera. E la Carrière francese, poco prima il MIDEM, aveva chiesto alla Disco Magic di Lombardoni l'esclusiva per tutto il mondo di Happy Children, di Dream, che avevano già avuto come preascolto di un provino, però volevano l'album. Il MIDEM era a fine gennaio, per cui io ho praticamente lavorato come tecnico tessile fino al 31 dicembre.
0: Mamma mia.
1: E quindi primi gennaio siamo andati in studio a realizzare l'album.
0: In 10 giorni, ragazzi, 10 giorni per fare 8 tracce, quante ne hai fatte poi?
1: 8 tracce e come ti dicevo, veramente mi è capitato di rientrare da Milano, sempre a Rexon, dallo studio, e pensare a quale pezzo avrei registrato il giorno dopo.
0: Fantastico. Noi ci ascoltiamo allora adesso un altro disco che si chiama Believe Me.
1: Esatto.
0: Che abbiamo in sottofondo 80 all'ora. P. Lion qui con noi.

0: chiama Believe Me, è disco di P. Lion, c'è sempre la tua foto di un ragazzo sempre sistemato, per bene, pettinato bene, cioè non eri scalmanato come alcuni artisti dei primi anni 80 che facevano tutti colorati, già tutti creste e roba varia, eri un ragazzo a posto.
1: Allora, devi capire che la prima televisione, per esempio, ricordo che mi chiamarono in ufficio, Severo Lombardoni mi disse: guarda che devi andare a registrare per Rai 3.
0: Rai 3, eh?
1: Alle rotonde di Garlasco. Gli ho detto: ma quando, scusa? È fra 2 ore.
0: Ottimo.
1: Ah, perfetto. C'è un piccolo particolare che... in quel periodo la prima televisione sul canale nazionale era l'avvenimento che sanciva definitivamente chi era l'artista, l'interprete, per cui io dovevo per forza andarci e ci sono andato come ero vestito in ufficio, per cui certo, giacca e cravatta come negli ultimi 40 anni, e quindi

0: Radio. Però la mia domanda, perché io essendo nato e cresciuto nei primi anni 90, soprattutto da radio, discoteca e tutto, anche i miei genitori che mi vedevano fare questa cosa, anche i parenti, gli amici dicevano: ah, ma tuo figlio fa il DJ, ma mette questa musica, cioè dai, ti prego. Cioè venivamo visti sempre un po' male, perché era una musica trash, non era, cioè nel 1983, ragazzi, cioè l'italo disco sì, andava forte, ma come nel 1994 quando esplose The Rhythm of the Night di Corona, andava forte, ma veniva vista sempre come musica trash, non era il pezzo di Celentano, non era il pezzo di Toto Cutugno, cioè primo in classifica, sì, c'è The Rhythm of the Night di Corona, ma per i giovani, per tutto il resto, The Rhythm of the Night di Corona era un disco che non era bello perché era da discoteca, quindi se da discoteca non è bello, ma è prima in classifica, però, cioè quella è la cosa. Come venivate visti voi artisti, soprattutto tu, in quel periodo, quando i tuoi parenti, i tuoi amici, i tuoi colleghi anche, ti hanno visto fare P-Lion? Come era visto P-Lion in quel momento lì, a Bergamo?
1: Allora, a Bergamo c'è stato un tentativo, non mi va di raccontare i particolari, le persone coinvolte.
0: No, no, però per farci capire un po' come venivate visti.
1: Di sostituirmi con un'immagine.
0: Immaginavo.
1: Con classico modello, alto, palestrato.
0: Che faceva finta di cantare.
1: Che faceva finta di cantare. Come ho detto prima, invece, avendo partecipato a questa prima trasmissione di Rai 3, ormai P-Lion ero io. E quindi lì mi sono reso conto che effettivamente, come dicevi, la cosiddetta italo disco, che questo termine poi l'ha dato Bernard Mikuski anni dopo.
0: Mi sono dimenticato di dirti, in quel periodo com'era la musica, cioè come si chiamava la musica che facevi tu? Cioè quando tu hai proposto Happy Children, che genere è?
1: Dance.
0: Ok, dance, quindi si dance. Utilizzava già dance nell'83.
1: Sì, secondo me sì. Ok. E sinceramente lì, qui in Italia, ho vissuto molto poco questa sensazione, appunto, come dicevi, di considerazione di musica di serie B, un pochino trash, personaggi finti, ma che musica è, tutte queste.
0: Esatto.
1: E questo perché? Perché dopo il Midem, appunto fine gennaio 83, arrivò anche un impresario che voleva portarmi in Francia, perché in Francia stava in quel momento scoppiando anche Dream, e poi ti racconto il perché. Quindi io a marzo, il 15 marzo dell'84,
0: quindi poco fa hai detto 83, ma voleva dire fine gennaio 84.
1: Esatto, fine gennaio 84, quindi metà marzo io parto con questo impresario e vado in Francia. E ci rimango quasi 2 anni e mezzo, alternativamente.
0: Quindi l'azienda tessile è stato bellissimo, grazie
1: sì,
0: a tutti.
1: Anche quello è stata un'esperienza bellissima, perché è stato il mio titolare che a fine, appunto, fine 1983 mi disse chiaramente: o ti licenzi tu, oppure ti licenzio io. Tu calcola che aveva la copertina di Happy Children sulla sua scrivania vicino alla foto di famiglia.
0: Beh.
1: E questa cosa mi commuove ancora adesso, perché mi disse: guarda, vieni con me nel tuo ufficio, ricordati che questo è il tuo ufficio, che tu torni fra un mese, fra tre mesi, fra
0: sempre.
1: 4 anni, è il tuo.
0: Bellissimo.
1: E quindi questa cosa mi ha dato, diciamo, il coraggio che ho avuto dalla famiglia.
0: Ho sempre
1: babbo.
0: Il piano B pronto.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: La famiglia mi diceva: ma che fai?
1: Esattamente.
0: Però in Bergamasco, no, in Sicilia. Che fai? No, non ci devi andare.
1: E quindi diciamo che anche i rapporti con, diciamo, i colleghi qui in Italia sono stati abbastanza rari, perché ho partecipato a qualche trasmissione nell'inverno 83-84, che ne so, Super Classifica Show, Popcorn, tutte le trasmissioni che faceva Gianni Naso su Rai 3 Musicale.
0: Esempio, il primo artista a cui tu poco fa hai menzionato, Gazebo, l'hai incontrato? Subito
1: No, no! Gazebo l'ho incontrato nel 1999.
0: No, cioè io, il mio artista di riferimento.

0: Me lo ritrovo a Super Classifica Show, quella è la figata, no?
1: Purtroppo no, perché guarda, ho incontrato Ryan Paris a Roma, okay. Quello sì, e Savage, ci siamo visti spesso con Robby, perché anche lui faceva parte della Disco Magic in quel, certo, periodo. E con tutti gli altri, per dire, da Spagna, Johnson Rigueira, Tracy Spencer e tanti altri, ci siamo incontrati e li ho conosciuti dal 99 in poi.
0: Pazzesco.
1: Quando la Italo Disco ha iniziato ad essere ancora richiesta nei locali, chiaramente come vintage.
0: Sono tornati ovviamente di moda di nuovo.
1: Esatto.

0: terza parte di 90 all'ora. In questo periodo di programma però si chiama 80 all'ora, perché stiamo suonando i grandi successi anni 80, quelli di P. Lion, che oggi è ospite qui in studio con For You TV e con Density For You. Poc'anzi abbiamo salutato la regia radio, adesso invece salutiamo la regia video di Max. Perché lui ci riprende qua,
1: Grazie Max.
0: Allora, la domanda che mi faccio al solito è, cioè, io per esempio mi conoscono tutti come lo zio Peter perché mi hanno chiamato zio Peter. Cioè, tu ti chiami P. Lion perché?
1: Allora, P. Lion per il fatto che allora io mi chiamo Pietro Paolo Pelandi, per cui 3P, una la teniamo, ci mettiamo un puntino, e Lion perché il leone era lo stemma di famiglia dei miei avi. E quindi mi sembrava, anche il produttore ha detto Lion, però ci mettiamo la P davanti, nome corto, efficace. E Davide invece aveva scelto Happy Children come titolo, secondo me prendendo spunto dai... da un gruppo che adesso mi sfugge, che aveva pubblicato una canzone qualche anno prima intitolata Happy Children.
0: Ah, ma dai.
1: Forse gli Osibisa.
0: Può
1: essere. E quindi c'è stata questa combinazione, questo contrasto anche con il testo, perché di happy nel testo non c'è nulla.
0: Perché? Perché? Perché magari io l'ho ascoltata mille volte, però non mi sono mai soffermato sul testo di Happy Children. Cosa dice?
1: Beh, diciamo che è un testo piuttosto pessimista, che però così voleva creare un pochino un senso di speranza nel futuro. E per questo c'è questo contrasto, appunto. E devo dirti che ho avuto una soddisfazione bellissima anni fa, quando Busta Subsonica,
0: certo,
1: mi ha interpellato perché voleva realizzare questa operazione particolare di rendere rock insieme ai Linea 77, Happy Children, c'era Johnson, c'era Camerini, c'era Gazebo, e lui mi ha detto guarda che al di là del brano musicale mi ha colpito il testo, perché effettivamente è stato un pochino premonitore, purtroppo in senso negativo, perché parla di guerre, parla di questo mito dei soldi, dell'apparire, tutte queste cose, cercando un minimo di speranza nelle nuove generazioni, ai bambini, che però allora i bambini sono i cinquantenni di oggi.
0: Ha fatto proprio centro sulla prossima domanda, perché il fattore di apparire, cioè poc'anzi hai fatto un paio di battute dove dicevi molti artisti venivano lì a rappresentare un progetto, ma il progetto non c'entrava nulla, lui era solamente la figura frontman, frontwoman di quel disco, ma non l'aveva né fatto né cantato né ci aveva mai pensato. Era bravo, era bello e si mostrava bene in telecamera. Invece arrivava lui, giacca e cravatta, e la prima domanda che gli facevano in Italia: ma sei tu, P. Lion?
1: Sì, la prima domanda era quella, e soprattutto da parte di registi, conduttori, presentatori. Ma vai a cambiarti o...
0: ma no. non balli, non fai
1: ma
0: nulla,
1: cosa fai? Balli, fai qualcosa? No, allora ti metteremo magari una tastiera e un paio di ballerine, così animiamo un pochino la scena,
0: la gente si annoia a guardarti poi, no?
1: Esatto.
0: E invece lui cosa aveva puntato? Sul prodotto, che era la musica, perché era talmente forte il pezzo che comunque non aveva bisogno di tanto fumo, perché era veramente, ed è ancora adesso, fortissimo. Mi metteresti per favore il prossimo disco? Sentiamo cosa ci mette il nostro P. Lion. Si disannuncia in radio. Avete ascoltato Under the Moon. E adesso andate ad ascoltare con noi
1: You'll Never Break My Heart.

0: playlist con i vinili che ci ha portato direttamente P. Lion qui in puntata, e stiamo ascoltando i suoi dischi, la sua carriera, ma soprattutto stiamo raccontando quegli anni lì, cosa si viveva, cioè da artista Italo Disco, perché l'Italo Disco ovviamente, essendo dance, in quel momento si chiamava dance, non veniva proprio vista bene dagli addetti ai lavori, soprattutto se io ero un cantante italiano al numero uno in classifica, vedevo un po' questi artisti da discoteca un po' sempre di serie B. Invece quando andavi all'estero eri trattato come se fossi l'artista primo in classifica del loro paese. Questa è la cosa che ha sempre fatto differenza in Italia col fattore musicale, no?
1: Esattamente, di questo me ne sono reso conto proprio di persona. Ricordo in Francia, a luglio dell'84, praticamente avevo in classifica sia Dream che Happy Children, perché Dream la carriera lo propose come sigla di una trasmissione musicale che poi diventò famosissima, che si chiamava Top 50, Top Sanko. E quindi utilizzarono Dream e Happy Children per 15 anni circa.
0: E 15 anni,
1: Sì,
0: non una stagione.
1: Sì. E appunto, cioè, vedere in classifica Happy Children e Dream insieme, nei primi 10 tra l'altro, in quel periodo calcola che girava Thriller di Michael Jackson, giravano i Queen, e poi tutti i personaggi dall'Inghilterra, per cui dagli Spandau, i Duran Duran, i Talk, ho avuto la bellissima soddisfazione di aprire il concerto di Talk al teatro di Marsiglia in Francia, e noi eravamo fuori dall'Italia al top delle classifiche, qui in Italia anche dalle multinazionali considerati
0: zero.
1: Sì, diciamo due, dai.
0: Vabbè, però dico, poi è stata sempre così, se poi fai successo all'estero, poi in Italia magari hai un po' di credibilità in più, perché all'estero vai forte, no? Quindi questo è stato sempre un po' il cruccio di tutti. Vabbè, il lato B invece di questo disco?
1: Allora, questa diciamo sequenza, per cui da Believe Me fino a You'll Never Break My Heart, è diciamo il mio primo esperimento come produttore in me stesso. Perché mi resi conto che nell'85, secondo me, l'Italo Disco stava ormai terminando il suo percorso più esplosivo. E quindi, dato che per me la cosa più importante, come dicevo prima, è la canzone, cioè a me piace scrivere, arrangiare queste cose, per cui ho portato avanti questo discorso cercando di staccarmi un pochino. Infatti sono nati questi brani
0: più pop,
1: molto più pop, e devo dire che ho trovato una situazione bellissima, perché c'era questi ho realizzati allo Psycho Studio e Claudio Dentes, dove gravitavano da Claudio Bisio e le Storie Tese, e soprattutto Max Costa e Paolo Costa, il fratello bassista, che con me ha realizzato tutti questi brani dal punto di vista tecnico. Calcola che in questo, per esempio, la corista è Dee Lewis, che è la corista di Peter Gabriel e Neil Sledgehammer. E io stavo registrando, lei bazzicava nello studio, arriva, ascolta, e fa: ma posso fare i cori di questo?
0: E dice, come dire di no?
1: Assolutamente sì,
0: certo.
1: Però devo dire che come affrontò la cosa fin dall'inizio, a fine registrazione disse: guarda, mi faresti una cortesia se la canti tu, che è meglio.
0: Dai, ascoltiamoci un pezzetto.

0: Mezzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione

0: c'è la penultima parte di 90 all'ora, che la possiamo definire ormai 80 all'ora, perché abbiamo ascoltato tutti i successi, i grandi successi, la storia di P-Lion, soprattutto poi da Happy Children in poi, una grande storia emozionante. Allora, questo disco non mi sembra proprio anni 80, eh?
1: No, assolutamente, questo è del 2013.
0: Esatto.
1: E, come vedi, Project. Si chiama P-Lion Project perché è la, un inizio di un'operazione che volevo portare avanti, e cioè la rilettura, secondo diciamo la mia visione musicale, di pezzi che avevo nel cuore. E Salty Dog è un pezzo di Procol Harum, un famosissimo, ed era sigla di una trasmissione bellissima che andava sulla Rai il pomeriggio, che si chiamava A come avventura. E mi ricordo che la prima volta che ascoltai questa canzone, vedevo la, cioè, mi aveva veramente folgorato. E nel 2013 ho detto, ma mi piacerebbe rifarla, anche perché l'amico Alessandro, che ha fornito anche le fotografie della copertina, stava realizzando un film su Santorini, dove lui si stava trasferendo, e quando ha ascoltato questa cosa ha detto, ma questo è perfetto per il film, sia la parte strumentale che quella cantata.
0: E quindi...
1: mi ha emozionato e ho voluto fare il vinile.
0: Giusto. Il vinile, lo dici a lo zio Peter, che fa del vinile proprio il suo programma. Avresti voglia, per favore, di farci ascoltare un disco? Ma non vedo sopra P-Lion. Mi dici, cioè, lo ascoltiamo e poi mi dici perché lo stiamo mettendo. Metti il play, per favore, grazie. Che anno siamo?

0: Lani.
1: De nuevo tú.
0: De nuevo tú.
1: Ancora tu.
0: Esatto.
1: Quindi quando le cover le potevi fare, potevi cambiare il testo, ma l'artista non si arrabbiava?
0: Non si arrabbiava, non poteva arrabbiarsi, perché effettivamente Lucio Battisti fece anche la versione in spagnolo, per cui il testo è originale.
1: Ah, quindi non l'avete fatto voi, ma

0: stato registrato alla MD Studios di Bergamo.
1: Sì, però il mix l'abbiamo fatto con il mitico Renato Cantile al Morning Studio.
0: Esatto.
1: Che era uno studio bellissimo, purtroppo smantellato.
0: Ma come mai ci sei tu? Io vedo già il lato B che c'è scritto Pelanni, sono due dischi, e Betty Villani, chi è?
1: Betty Villani era una corista in un programma di cui non ricordo il nome su Canale 5. È stata contattata a Zambelli, loro avevano già iniziato a registrare e per Davide e anche per me è stato, diciamo, un modo per ritrovarci. Dopo anni appunto che avevo tentato questa mia carriera di autoproduzione, e, però sono stato felice di essere stato coinvolto perché mi sono divertito molto. Qui ho fatto praticamente tutte le parti ritmiche, per cui la batteria con la Lin 9000, campionamenti di percussioni che mi aveva dato Massimo Costa, bravissimo da quel punto di vista come sonorità, tutti i sequencer, e poi avevano già registrato alcune tastiere. E Betty, secondo me, ha interpretato in modo molto bello, molto
0: molto Madonna, molto
1: esatto,
0: sbarazzino, esatto. Molto leggero, divertente. No, bello, bello. Voglio ascoltare il lato B. Cosa c'è sul lato B, maestro? C'è...
1: Allora, sul lato B deve esserci un qualcosa di strumentale che aveva preparato Davide, che sinceramente non mi ricordo assolutamente.
0: Noi siamo qua per ricordarti. Non se lo ricorda più.
1: No, erano esperimenti che faceva David nel suo studio, appunto la MD Records di Bergamo. E probabilmente, dato che volevano uscire velocemente con il singolo per l'estate, probabilmente uno dei
0: allora, quello che penso io è che quando si fa una cover devi mettere sempre un paio di pezzi tuoi, così la si ha.
1: Anche, c'è
0: punto
1: anche
0: due,
1: quello.
0: Noi radiofonici utilizzavamo queste basi per parlare in radio.
1: Certo.
0: E quindi cercavamo queste basi come il pane. Il lato B di tanti dischi noi li utilizzavamo proprio per...
1: Esatto, anche perché generalmente erano solo strumentali.
0: Esatto, quindi c'è anche un'altra versione. Qua vediamo l'altra versione come...
1: Sì, direi brani perfetti come sottofondo, come dicevamo prima.
0: Le notizie di oggi. Oppure
1: oggi sono 35 gradi, mi raccomando, fate attenzione.
0: Non uscite nelle ore calde.
1: Bevete molta acqua.
0: L'oroscopo di oggi è stato offerto da... Allora, abbiamo scherzato, abbiamo riso, ma soprattutto adesso ci facciamo un bagno di Italo Disco. Perché se tu sei ascoltatore un po' più novincello, non hai vissuto gli anni 80? Adesso noi ti facciamo una parte e mezza, perché io pensavo che fosse questa la quinta, invece è ancora la quarta.
1: La quarta.
0: E quindi ho chiesto al maestro se possiamo mettere dei dischi che andavano forti in quel periodo.
1: Ebbene, non potevamo scegliere meglio come partenza.
0: La partenza perché? Perché lui poc'anzi ci ha parlato di Masterpiece, che era il primo grande successo di Gazebo. Noi abbiamo ascoltato invece un disco, in questo momento stiamo mettendo un disco che invece ha fatto successo quando c'era Happy Children, 1983. Questo disco fatto anche da colonna sonora al grande Cinepanettone, quando era veramente un bel film il Cinepanettone, e sto parlando di Vacanze di Natale 83. Avete mai ascoltata in versione lunga così? Questo è il DJ che la metteva. Vi facciamo vedere anche la copertina.

0: Bella lì, ci piace e soprattutto ci piace ascoltare questo disco con uno dei protagonisti dell'Italo Disco e emozionarci con lui, perché questo disco lui l'ha vissuto veramente in prima persona. Perché se io ascolto Masterpiece e mi ispiro un po' a questo suono, sicuramente avrò ascoltato anche questo qua.
1: Anche Lex Chopin, sì, capolavoro assoluto.
0: È vero, quando l'hai ascoltato, cosa hai pensato? Avevo ragione? Che sì. Gazebo è veramente un grande.
1: Assolutamente sì, Gazebo e Giumbini, una coppiata pazzesca.
0: Pazzesca. Mi fai ascoltare il prossimo disco? Perché ne abbiamo parlato poc'anzi di loro due.
1: Molto volentieri.
0: Dai. Io e te, maestro, ci siamo finalmente conosciuti dal vivo a un compleanno veramente importante, il 70° compleanno del maestro Roberto Turatti. È lì che ho ripreso di nuovo a martellarti per farti venire in studio e finalmente stavolta ci sono riuscito.
1: Io ti ringrazio e devo scusarmi, perché secondo me ci eravamo sentiti anche tempo fa, ma devi sapere che tante volte mi arrivano richieste e non conoscendoti di persona, in effetti su quello sono un pochino selettivo.
0: Sei ancora con la cravatta.
1: Esatto.
0: Carissimi ascoltatori, stiamo ascoltando Catch the Fox,
1: Jen Harrow.
0: E qua Turatti, ragazzi, alla grande.

0: Sun.net. La tua musica in altissima qualità digitale, finalmente a tua disposizione 24 ore su 24. Radio Gibson.net. Make a difference.
1: Radio Gibson Music. Ready. Nuova, frizzante, di classe. Ascolta, ascolta la differenza.

0: di 90 all'ora, che si chiama 80 all'ora perché c'è Happy Lion con noi. E quindi ho chiesto al maestro: ma possiamo fare una parte Italo Disco con successi che non sono tuoi ma che fanno parte di quel genere che ci ha accompagnato negli anni 80?
1: Assolutamente sì, e dopo Gazebo non poteva esserci che Savage.
0: Lo conosci bene? Siete amici?
1: Sì, con Robby effettivamente già in quel periodo ci siamo frequentati abbastanza spesso, perché anche lui faceva parte del team Disco Magic.
0: Certo, quindi eravate nello stesso roster,
1: esatto,
0: della stessa casa discografica di Lombardoni. Questa si chiama Don't Cry Tonight. Siamo sempre nel 1983-84 qua,
1: Secondo me 83 pieno.
0: Sì. Perché mi ricordo più che altro Only You, che era il follow up dell'84,
1: esatto.
0: Questo però sicuramente era 83. Io l'ho avuto sia in studio e poi sono andato anche a trovarlo
1: a Massa Carrara.
0: No, a Viareggio, da Gianni Bini. Abbiamo fatto una puntata proprio negli studi di Gianni Bini. Ascoltiamocela, vai.

0: stavo pensando, maestro. Ma se Savage negli anni 80 era lui il protagonista dei propri pezzi, poi è diventato produttore negli anni 90, non so perché, se è per scelta sua, perché ha capito che effettivamente quel genere lì magari non andava più forte, e ha pensato di trasformarsi in Robix, quindi non era più Savage ma Robix, che produceva, esempio, Alexia, W, tante altre cose che sono andate veramente, veramente forti negli anni 90. La mia domanda adesso, come si dice, sorge spontanea: come mai tu non hai fatto questo excursus? Cosa è cambiato? Cioè, la vostra storia, cosa mi differisce?
1: Allora, ti dico che appunto, conoscendolo bene, avendolo conosciuto proprio in quel periodo, devi sapere che Savage già allora era produttore di se stesso, per cui aveva già questa visione imprenditoriale ed era distribuito Disco Magic. Quindi credo per lui è stata un'evoluzione naturale quella di staccarsi da protagonista e diventare veramente produttore. Il top è stato poi appunto con le produzioni di Alessia,
0: Alexia, soprattutto,
1: tutte queste cose, ma soprattutto la collaborazione con Zucchero.
0: Baila, è uscito 25 anni fa.
1: Baila Morena doveva essere, da quello che ho capito io, non me l'ha detto direttamente, ma doveva essere un singolo nuovo di Alexia, invece lui l'ha fatto ascoltare a Zucchero.
0: Sì, c'era www mi piaci tu, cioè quel periodo lui ne aveva veramente,
1: esatto,
0: tantissime forti.
1: Esatto, secondo me lui appunto ha avuto sempre sia la visione musicale molto, molto interessante, molto particolare, e anche la visione imprenditoriale che io non ho mai avuto e non avrò mai.
0: E invece la mia domanda è: ma ti piaceva la musica dance degli anni 90? Cioè, uno come te, che ha fatto la disco, la dance, soprattutto la vera, quella, la prima, quando ascoltavi i pezzi, esempio, What Is Love, Snap, Corona, The Eiffel, Gala, tutti questi pezzi che all'estero sono i pezzi che ci rappresentano di più, Gigi D'Agostino, cioè L'Amour Toujours, cosa pensi?
1: Allora, penso che sia successo esattamente quello che è successo negli anni Ottanta, cioè che c'erano alcuni brani come quelli che hai citato di punta, e poi c'era tutta un'altra serie di produzioni
0: medio
1: buone che non hanno avuto, anche perché è molto difficile definire il successo commerciale con il successo emotivo, cioè ci sono brani storici che magari non hanno venduto, non venderanno mai niente,
0: e che ma però, quando le ascolti cioè quando le ascolti, io mi è capitato certe volte di emozionarmi, magari sono sui social, parte un disco che non lo sentivo da forse da quel periodo lì, ma quando l'ascolto mi scende proprio la lacrimuccia.
1: Assolutamente.
0: Perché?
1: Assolutamente.
0: Perché veramente mi emoziona, anche se non è numero uno in classifica.
1: Quindi anche oggi sono molte coincidenze, sono combinazioni che devono allinearsi perfettamente e creano il successo sia emotivo che commerciale. Diciamo che oggi siamo più verso la commercializzazione spinta.
0: Ma non mi hai risposto, ma ti piace la dance anni 90?
1: Sì, okay. mi piacevano appunto questi titoli particolari che avevano comunque una caratteristica di personalità.
0: Sì, sì, certo.
1: Perché poi anche allora c'era tantissima produzione abbastanza omogenea, abbastanza standard. E io ho tentato, ho aperto anche un'etichetta distribuita proprio a Lombardoni, ho fatto qualche tentativo, ho fatto una collaborazione anche personalmente con un brano con Roberto Gallo Salsotto,
0: certo,
1: e sì, è uscita una cosa carina, ma poi ho mollato il colpo e mi sono concentrato su altre cose.

0: ma quanti dischi si sono poi ispirati a questo qua? Ma quanti degli anni 90 io me ne vengono diversi? Però dico, è bello, no? Cioè, sapere... Come la prendi quando senti tipo Zio Peter che riprende la scala del tuo Happy Children nel suo remix? La prendi bene questa cosa o la prendi, ti arrabbi?
1: Assolutamente no, anzi è una grandissima soddisfazione in più.
0: Zio Peter nel senso che livello basso, sì, sì. Ma ci fosse un artista importante che prendesse spunto da qualche cosa che hai fatto tu, ti farebbe piacere, no?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Invece qualcuno la prende un po' a male, come mai questa storia? Boh.
1: Non lo so, diciamo che non sono all'estremo di quanti dicono che la musica dovrebbe essere gratuita, che l'arte... no,
0: ci vuole sempre
1: no.
0: Un equilibrio.
1: Diciamo, esatto, bravo.
0: Un equilibrio ci vuole, nel senso che io non vado a fare un successo prendendo tutto Happy Children, allora no, dai. Però se io mi ispiro come mi sono ispirato su Masterpiece...
1: Assolutamente.
0: Cioè, mi sono ispirato, quindi magari posso prendere... un ponte, qualcosa che mi porta da un'altra parte, però mi ricorda Happy Children.
1: Che secondo me è quello per cui l'intelligenza artificiale, oggi tanto in voga, potrebbe essere utilizzata, cioè come aiuto, come ispirazione, per esempio per arrangiamenti o cose di questo tipo, non per inventare da zero.
0: Quello
1: mi sembra una cosa piuttosto infantile.
0: Martinelli, Cenerentola, Cinderella,
1: Aldo Martinelli, Simona Zanini, una coppia inossidabile che ho avuto il piacere in questi ultimi anni di incontrare abbastanza spesso.
0: Che
1: è sempre
0: salutiamo.
1: Bellissimo essere con loro, e beh, anche loro hanno veramente scritto dei capolavori.
0: Parlando di capolavori, hai sentito il sottofondo cosa c'è?
1: Mitici 900, mi dispiace non averli potuti frequentare più di tanto, perché sia come musicisti, lei come interprete, poi bravissima, una voce particolarissima.
0: Si chiama Movie Norm, ce l'ascoltiamo e poi andiamo in pubblicità.

0: andiamo in pubblicità, tra poco torniamo l'ultima parte con P. Lion qui a 90 all'ora, che quest'oggi si chiama 80 all'ora. State lì!
1: Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su Radio Gibson.

0: Siamo tornati all'ultima parte di 90 all'ora, che questa puntata si chiama 80 all'ora perché abbiamo un grande esponente, un grande ospite come P-Lion. Come ti sei trovato negli studi di 4U TV?
1: Ma bellissimo, poi ripercorrere quel periodo è sempre una grande emozione.
0: Cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, questo è uno dei brani di cui ti raccontavo prima, che la sera tornavo a casa dallo studio e dicevo: domani cosa faccio? E questa è praticamente l'unica ballata dell'album dell'84 ed è una canzone inventata quando avevo forse 14 anni, 13, una cosa del genere. È la classica ballata piano, voce e qualche violino, qualche arco. Il pezzo romantico dell'album.
0: A song for you.
1: Esatto, una canzone per te.

0: scusa Paolo, ti chiamo così, ma siamo in una radio dance, quindi una ballata così.
1: Sì, due minuti, tre minuti e poi anche basta.
0: Esatto, esatto. Allora, devi sapere una cosa. Qualche settimana fa è uscito un'altra reedizione del tuo vinile. Mi deve arrivare in questi giorni ed è un doppio vinile, l'album tuo. Quindi quest'album qua viene ristampato e c'è il secondo.

0: Ho parlato in fuori onda delle cose che succedono poi dopo, perché quando esce un disco come la riedizione dell'album, ovviamente la cosa sarebbe bella che qualcuno glielo dicesse, anche che qualcuno glielo mandasse, sì, anche magari, cioè, sì, abbiamo fatto un'edizione nuova del tuo vinile, te la mandiamo, ma invece non è così, purtroppo. Lato oscuro, non voglio dirlo brutto, ma oscuro della musica, purtroppo, ma come in tutte le cose della vita è così. Però noi dobbiamo raccontare nel nostro programma solo le cose belle, quello che io mi sono sempre prefissato di fare, di non raccontare cose brutte, perché le cose brutte ce le viviamo tutti ogni giorno. Invece noi dobbiamo cercare di essere sempre positivi e di pensare e concentrarci sulle cose belle.
1: Esatto, quindi sull'emozione e quindi la musica,
0: le belle emozioni, perché noi qua quest'oggi abbiamo avuto The King of the Night, P-Lion, e l'abbiamo ascoltato in questo singolo che non è mai uscito, se non sbaglio, quindi dall'album.
1: Sì, faceva parte dell'album. Sì.
0: Allora, io voglio chiudere in bellezza, perché magari qualche ascoltatore è arrivato in ritardo. Qualcuno magari sta girando nelle frequenze, sai, il pomeriggio, giri e ti trovi questa musica e dice: caspita, finalmente un programma che non fa la solita musica, e quindi voglio ascoltarlo, però magari si è perso la parte dove abbiamo ascoltato il tuo cavallo di battaglia. Vuoi farcelo riascoltare, per favore? Perché 45 giri qua, ragazzi, è una figata.
1: Eccolo,
0: ascoltiamocelo.
1: Happy Children.
0: E poi te chiudiamo con un disco sempre dal CD. Quindi, torniamo nel tempo, siamo nel 1983, 31 luglio 83, esce questo disco. In Italia, poi, da settembre in poi, in tutto il mondo, grazie alla carriera francese.
1: Esattamente.
0: Sentite anche come frigge 45 giri, è bellissimo. Eh sì. È quello che colpisce poi, perché se tu senti tutto perfettamente, invece colpisce poi adesso il disco che

0: bello, piacevole.
1: Queste cose le vuole, se no si è in monotonia, il cervello poi perde
0: il loop, si annoia.
1: Si annoia. A Super Classifica Show c'è P-Lion. Ti aveva presentato mai nessuno così? Disco Ring, ci sei andato al Disco Ring, vero?
0: Sì, sì, ho avuto piacere quando c'era. C'era il trio di ragazze, Falcetti, Russinova e non mi ricordo la terza.
1: Vabbè, comunque ti hanno presentato a Disco Ring.
0: Scusate, ma da 67enne quasi, anche la memoria comincia a
1: andare. Ma sei giovanissimo, sei. E poi sei sempre pettinato bene, sei sempre...

ma se uno scettico ascoltasse in questo programma dice sì vabbè P-Lion non è lui, ci vuoi dimostrare che sei tu? Your life and

0: Poi mi hai portato anche lo spartito di Dream. Cioè, ragazzi, lo spartito di Dream. Non ho mai visto io uno spartito di un disco. Cioè, è fantastico questo qua. Cioè, questo è veramente un cimelio da incorniciare.
1: Eh sì, perché in quel periodo l'editore musicale stampava anche questi spartiti per le orchestre che suonavano nei locali.
0: Ma è bellissima questa storia, non lo sapevo. Quindi grazie per aver portato anche questo ricordo a 90 all'ora. Adesso quello che volevo chiederti è: hai fatto poi un CD negli anni 90?
1: Sì, nel 95 un CD che ho voluto dedicare a mio figlio Edoardo, che oggi ha 32 anni. E anche questo voleva essere così un ulteriore passaggio per creare un diciamo P-Lion e il gruppo che suona. Infatti qua ci sono chitarre a profusione, c'è l'ex batterista e giovanotti Pier Foschi, che saluto, c'è sempre i cori di Lewis. È stata una bella avventura.

0: Abbiamo ascoltato la sua storia, la sua musica. Ci ricordi il titolo di questa qua, per favore?
1: Questa è Don't Go Away, non andare via.
0: Non andare via, perché noi continuiamo la nostra programmazione. 90 all'ora ogni settimana ti propone una puntata diversa. Ultimamente abbiamo fatto un bel po' di ospiti. La settimana prossima ci dedicheremo poi alla musica estiva, quindi saremo un po' più leggeri, torneremo in studio normale, non avremo più gli ospiti, anche perché, come hai sentito, fa caldo.
1: Abbastanza.
0: Quindi, con la promessa che Paolo, in arte P-Lion, venga a trovarci poi in studio a Biella, magari in autunno, quando magari ci troveremo magari per fare una cosa insieme, perché io ti volevo proporre poi di fare una cosa insieme, tornerai e ci racconterai un'altra parte di storia che magari oggi qua, veloce, non siamo riusciti a centrarla, però una parte importante credo che l'abbiamo oggi raccontata. E niente, volevo sapere da te se avevi progetti futuri, magari a breve termine.
1: Allora, a breve termine c'è l'idea di prendere appunto provini che sono lì nel cassetto da anni e vedere magari di rifare il progetto che avevo tentato nel 95.
0: Dai, magari poi l'ascolto anch'io qualcosa. Grazie di cuore, ti faccio i miei in bocca al lupo per questi progetti futuri. Con lo zio Peter, con 90 all'ora, ci troviamo settimana prossima. Pierpaolo Pelandi, quindi, giusto? P-Lion con noi. Io ti ringrazio di cuore e ti faccio tanti complimenti.
1: Grazie a te, sono io che ringrazio te, grazie a tutto il pubblico che ha avuto la pazienza di ascoltare e di guardare finora. Ciao,
0: grazie ancora. A Max e Marco in regia per negli studi di Dance City For You e For You TV. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao mamma!
1: Mua! Ciao.
2: Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Se c'è in casa un giradischi, se vi piace l'atmosfera anni 90, qui di musica ce n'è tanta da sentire. Al microfono lo zio Peter.

0: www.radiogibson.net.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 22 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Phil Gibson.
1: New music. Baby.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Primi del Belgio, un saluto a Radio Gibson da Oriano Ferrari, il capomeccanico della Formula 1. Te lo faccio vedere io questa radio.
1: Questa è Radio Gibson Music.
2: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
3: Golden Classic.
2: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
3: Golden Classic.
2: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
4: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
4: Sono le 18 e 42 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
6: Tu nombre en mi boca suena distinto come una promessa.
5: I più suonati.

Radio Gibson Music. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica dell'anima.

0: Smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19 e un minuto.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 19:23.

0: Dentro il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che...
1: Grandi successi uno dietro l'altro.

compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19.44 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che c'è? Siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 20 e 4 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Signore e signori, a tutti gli amici di Radio Gibson, una bellissima giornata e tutto molto bello. Attenzione, Jackie!

0: Tutti sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 20 e 28 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 50 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: www.radiogibson.net. Radio Gibson.net. Make a difference.
1: Ehi, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
2: Lasciati andare.
1: Lasciati andare. Abbassa le luci.
2: Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Alza il volume.
2: Alza il volume.
1: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix, DJ Sad, Pino Ferraris.

0: Ehi, hey, dico a te. A te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci.
0: Abbassa le luci. Alza il volume.
1: Alza il volume.
0: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è.
0: Adesso c'è.
1: Adesso c'è.
0: Master Lex.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5.

di musica mixata da Groove Frequency. Questo è Master Mix.

0: dico a te, a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson, è arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
1: Lasciati andare.
0: Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume.
0: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è. Adesso c'è.
0: Adesso c'è. Master Mix.
2: 10, 9, 8, 7, 6.